0: Ove sei?
1: Son qui per mia disgrazia.
2: E voi? Son qui.
1: Chi è morto? Voi o il vecchio?
0: Che domanda da bestia!
2: Il vecchio.
1: Bravo. Due imprese leggiadre. Sforza la figlia ed ammazzare il padre.
2: L'ha voluto. Suo danno.
1: Madonna Anna, cosa ha voluto?
0: Taci, non mi seccar. Vien meco se non vuoi qualcosa ancora tu.
1: Non ho nulla, signor. Non parlo.

0: piaciuva troppo.
1: In fretta.
0: Dove l'uomo è fascina.
1: E la donna è l'alare.
0: L'uno brucia e lo soffio.
1: E l'altro sta a guardare.
0: Ma intanto qui si gela.
1: Signore di media,
0: l'uomo ci vuole.

0: Una chiamata.
1: Chi può? Il danno dramma.
0: Al fuoco. Lo trovo scintillante.
1: Vivo!
0: Ma dura poco.
1: La brevità, gran regio.
0: Autore a me la sedia, questi interventi fan morir di nedia. Presto!
1: Atto secondo! Non far sussurro!
0: Pensier profondo, questo color,
1: in quella giura qui c'è l'anguente spuma mardente.

0: vi dirò quest'oro, o meglio argento, alla sua storia.
1: Nel cammino quella sofferto
0: un inglese, un signor. No, non mi dò che sia, voglio l'unici, via! E mi presento, moncetto gli domando, piccio dolce, a quando le lezioni? E mi presento, moncetto gli domando, a quando le lezioni? Risponde, Ikeo Minchan. Guardare, è un papagallo, ma dite...

0: nada. Absoluto. Absoluto. E chiuso. Una parola. Sola. Affitto.
1: Date una sveglia.
2: Presto.
0: Non occorre, vorrei.
1: Segga il bere.
0: Grazie.
2: Andiamo.
1: Andiamo.
0: Leva lo l'ultimo trimestre.
1: No piacere.
0: E quindi?
1: Ancora un sorso.
0: Grazie.
2: Dobbiamo.
1: Dobbiamo.
2: Oh,

e non vago qualche donnetta allegra, e un po' non dico una balena, un papamondo, un rotondo, da luna piena. Ma magra, proprio magra, no, poi no. Le donne magre son grattacapi e spesso sopraccapi e son piene di doglie per esempio.

0: la prima volta non marmi console. Guidatemi piccolo tra soio. Andiamo.
1: Io resto per terminare l'articolo di fondo del pastore.
0: A presto.
1: Cinque minuti.

0: si sente meglio?
1: Sì.
0: Qui c'è tanto freddo, secca vicino a fuoco. Aspetti.

terra, sottovoce, sibilando, va scorrendo, va ronzando, nelle orecchie della gente. Si introduce destramente, e le teste di cervelli, fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco a poco. Vola già di loco in loco, sempre tuono la tempesta che nel sen della foresta fa fischiando, brontolando e ti fa l'orror gelar. Alla ventre rocca e scoppia, si propaga, si raddoppia e produce un'esplosione.

meschino calunniato, avvilito, calpestato, sotto il pubblico flagello.

ein, Kind sie ein. Guardate, questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo,

Quando fra queste contadine, cameriere cittadine, van contesse baronesse, marchesane principesse, e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamania 231, 100 in Francia.

0: lettres.
1: Mille lettres?
0: Mille lettres. Van tra questi contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesane, principesse, e van donne.

qualunque di qualunque innamorato, ho più flemma e più prudenza di qualunque innamorato, ma con me non ha passato tutto quel che può venirsi, comprendo, comprendo tutto quel che può venirsi, comprendo, comprendo tutto quel che può venirsi.

0: qual momento più d'appresso sulla testa tu sei cotta, io l'argomento a quell'aria afflitta e mesta. Se tu vuoi,
1: sia, che cosa?
0: Sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà.
1: Dottore, sarà perfetta, ma per me virtù.
0: Vuoi vederti mille amanti spasimar languire al piede?
1: Non saprei che farne tanti, il mio cuore non so ne chiede.
0: Prender voi gelose pazze donne pelove ragazze?
1: Il mio letto non mi piace di turbare altrui la pace.
0: Conquistar vorresti un ricco?
1: Di ricchezze non mi pago.
0: Un codino, un marchesino?

0: se muove d'un piccolo cielo e mi si è più nell'arte mia.
1: Tutto!
0: Questa poco così bella è da buona stegeria.
1: Tutto!
0: E la viva da farne lontana più lungo il gemello.
1: Ne ho vedute tanti, tanti!
0: E figliare morte voi per bruciare incenerie.
1: Tanti, tanti, tanti, tanti!
0: Ma vorrei...

mar. Bisogna il felfo squicchiaro. Bisogna il felfo squicchiaro. Un bellissimo somaro. Un somaro. Ma solenne. Quando un tratto, oh che portento, sulle spalle a cento, gli spuntavano le penne, gli spuntavano.

faceste risvegliar. Cogiti, vi faceste, risvegliar. Cogiti, vi faceste risvegliar. Ma d'un sogno s'intracciato, ecco il simbolo spiegato. La campana suona festa, allegria in casa mia. Quelle penne siete voi, quel gran volo, breve addio. Resta l'asino di poi, ma quell'asino son io.

là e di un altro una dozzina di rampoglie abbraccerà. Un piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. O fertilissima regina, l'una e l'altra diverà, e di un nonno una dozzina di rampoglie abbraccerà. Un piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Un piccolo qua, un bambolo là, un piccolo qua, un bambolo là, e la gloria mia sarà. Un

0: No. Puolo rimettervi uno stinco? Non può. Né un piede? No. Né un dito? No. Né un capello? No. L'onor non è chirurgo. Che dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è in questa parola? C'è nell'aria che vo'.

dico? No. Vive sol coi vivi, neppure. Perché a torto lo gonfian le lusinghe.

dorme una tina, buona decina, deve imitar. Anima lista, buona decina, deve imitar. C'è una ragazza, una ragazza,

questa porta, questa porta c'ha murata. Piano, piano, l'ho trovata, l'ho trovata. Ecco il tempo di fuggir, ecco il tempo di fuggir, ecco il tempo, ecco il tempo, ecco il tempo di fuggir.

0: par proprio lì, par proprio lì svenir.
1: Ma che barbaro appetito!
0: Par proprio lì svenir.
1: Che bocconina gigante!
0: Par proprio lì svenir.
1: Mi par proprio lì svenir.
0: Mi par proprio

0: penso che di figliuole buone massaie ed oneste c'è nel villaggio.
1: È chiaro come il sole.
0: Che ne un bisogno avreste per trovar voi al vostro Federico. Dice

0: riempi e per conte di senna all'unoreca e di celato.
1: Che nel ballo alcuno alla mia vita attenterà, sta detto, ma se m'arresto, io